kuma da lada kan ka zo karshen labarin na wannan lokaci amma kafin mu sallama ga bitar muhimman kanin su Benin da Niger sun amince su aiki tare don yaki da ta'addanci tare da sake bude iyakokin su a Nigeria iyayen dalibai da aka sace a Borno sun koka da nuna halin ko in kula da gwamnati ta yi daidai lokacin da malamai ke zanga-zanga kan matsalar tsaro a sassan kasar yakin Russia da Ukraine na ci gaba da daukar sabon salo bayan zafin

Tage da waɗannan mawakan daga Ethiopia ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. Iyayen yaran da aka sace a jihar Borno sun zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da rin buris da bukatunsu yayin da ta mai da hankali kan waɗanda aka sace a jihar Oyo. Nijar da Benin sun amince su yi aiki tare don yakar matsalar ta'addanci da ke addabar su a yayin wata ziyara da sabon shugaban Benin ya kai jamhuriyar Nijar jiya Talata. An dakatar da zirga-zirga a filin jirgin saman Kuwait bayan wani harin jirgi mara matuki ya lahanta wani bangare nasa. Rahotanni sun ce Amurka ta kaɓo su jirage da ake zargin harba su ne daga Iran. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rafi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin, Ibrahim Tukur Kefi ya sada da ku, sai Ruqayya Abba Kabara da muka yi asubanci da ita. Ni Mursa na kamku labarin kici a tare da misalin ƙarfe 5 na yamma.

Tage da waɗannan mawakan daga Ethiopia ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka ji. Iyayen yaran da aka saci a jihar Borno sun zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da rin buris da bukatunsu yayin da ta mai da hankali kan waɗanda aka saci a jihar Oyo. Nijar da Benin sun amince su yi aiki tare don yakar matsalar ta'addanci da ke addabar su a yayin wata ziyara da sabon shugaban Benin ya kai jamhuriyar Nijar jiya Talata. An dakatar da zirga-zirga a filin jirgin saman Kuwait bayan wani harin jirgi mara matuki ya lahanta wani bangare nasa. Rahotanni sun ce Amurka ta kaɓo su jirage da ake zargin harba su ne daga Iran. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rafi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin, Ibrahim Tukur Kefi ya sada da ku, sai Ruqayya Abba Kabara da muka yi asubanci da ita. Ni Mursani Kamkula, barnin kici a tare da misalin ƙarfe 5 na yamma.

Tage da waɗannan mawakan daga Ethiopia ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. Iyayen yaran da aka sace a jihar Borno sun zargi gwamnatin tarayyar Najeriya da rumburus da bukatunsu yayin da ta mai da hankali kan waɗanda aka sace a jihar Oyo. Nijar da Benin sun amince su yi aiki tare don yakar matsalar ta'addanci da ke addabar su a yayin wata ziyara da sabon shugaban Benin ya kai jamhuriyar Nijar jiya Talata. An dakatar da zirga-zirga a filin jirgin saman Kuwait bayan wani harin jirgi mara matuki ya lahanta wani bangare nasa. Rahotanni sun ce Amurka ta kaɓo su jirage da ake zargin harba su ne daga Iran. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rafi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin, Ibrahim Tukur Kefi ya sada da ku, sai Ruqayya Abba Kabara da muka yi asubanci da ita. Ni Mursani Kamkula, barnin kici a tare da misalin ƙarfe 5 na yamma.